Aveva scoperto una piccola spiaggia lontana dal paese, dove il mare era trasparente e la sabbia rosa. Voleva bene a quel posto. La natura aveva dei colori così belli e niente faceva rumore.

lui démodorer. Sama jogi on en a jogi pejore. Angat madare. Okodo komodi. Angat madare. Molorate go juo pejore no no. Angat madare. Wonder sama onge ukodo madanda jogi wondore chuo wondore nono jogi wondore nono chuo wondora wondara tego yai kagine na kabiro angat madadeni.